0: tung sahur.
1: Liri li la ri la. Chimpanzini bananini.
2: Spioniro golubiro.
0: Tung sahur.
2: Ballerina cappuccina. Liri.